Lenge gi mu tu ne mang xie, cong bu no bu sang bu, xie ba di san ro na. Xie di na, xie ma ngui zhup chun ma la ge da na wa xie ri.

Xiamli na Jiangzi xie qin gangge gengi xiba de gu di xue. Lu xie di lin ken ni zang ge xie ma jia san you zhun la re.

Turab sarpen ha, Zhonggui kechun tenbe chitho tinglo, zingyong pe somchebe, zinun zhukchengi korle, markese tinglo ki cinyi rikwate, nyer kwen nun zel ha, zinggui pe koro. Cinyi rikwa lopchong ta, cinyi rikwa kwecho chegi tingna, ngan zui tangki, sugun sangbushi shi. Chigab suji Xi Jinping ki ten na wara, markese tinglo ki cinyi rikwe, chiru yugin jikten ta, labar tu, miri ki chitho peke ki, chirtangki chungi samoro ten yubata. Tengi turab su ngar shin, kedob chimun ten yu la, ngar shin, ngan zu kung chen tengmi duyndu kyo baran zub tuyun chibi, samlyo chun cha tom ten shi. Zui zub ngor zu rinlu ta, lu gyu ngor zu rinlu kyun kyun che na, ta su kyun che me bara, zhunggui kechun tenbi chitso rinlu ki, chunyi ki, nguyen zin chu zi sarba shi tu, tor de che tu. Nenbab lebu toba ta, rangwan toba, chung gyur toba che che kwe na, Nyebar tuwa, Markese Rinlu ki Cinyin Shibate Rengi ki Nyergui Nuzela An Zingui. Zuzhub Ngozu Rinlu ni, Markese Rinlu ki Cinyin Shibian Zubchi Kechen Shida, Zhonggui Kongchen Dengmi Njigden Tawa Ta Degta Mao Yin. Zuzhub Ngozu Rinlu Lopchong Ta Pechue Chiba ni, Njigden ni Ngoibu To Chikyur Chungwa Ta, Ngoibu Tuxie Takchue Chibi Zawai Riba Nyebar Che Di, Chiru yu ki tuyongwa la xii ni, si ju tenpeb ta legaara gui di tongkyu taqiong chee gui bata. Changwa gin gewe kui kyu ki, zawai zikwa nyebar chee di, ne duyongi tu xii, kyun chee mebar chee ru tongwa ta. Duyongkyu chwe chee bin gewa hurta ki, kadean chee wa ta, taqchoo chee gui. Ngo zo zuyrub zikwe zawai tablam nyebar chee ni, zuyrub ki samshi chi nu, sami chee bar chee ru tongwa ta. Nyungzin chewe nimbab kalu kiwa ta, nyungzin chewe nedun takchwe chebe, nuze cheru tongwe ba. Nguyenzin da laglingi zuyrub zewe zawe shiwa nyebar che de, lagling an tangbu yinbe dawa kyunkyong cheba ta. Laglingi mengshi tengi, rigbe shunglu ki sardu la, kyunche mewara, guide tongwe ba che shi. Lugyu ngozo rinlu ni, markisi rinlu ki, cinyi rigbe nrubche kechen shen shi yinba ta. Miri ki jiso pekian chowe, jirtangi chunyi korki cinri re. Lugyu ngozo rinlu lopchong ta pechue che gui bani, jiso ki shi zengi wa yishib che tab nyebar che di, tuengen nushu ta, tuengen jewe parki, gewe kuikyu ti, benjor mengshi ta, dengi kwepe parki, gewe kuikyu ta sungche ki, dashib ta. Jiso ki shi zengi wa ti, cha jen shi tu zine, dashib che di, Jizo Shibyo Shizhe Nambatan Peke Kacho Kyun Yonin Kondu Chukwebatan. Ngoibyo Tuenge Ni, Jizo Ki Tsoe Mengshi Yinbe Dawa Nyebar Che Di. Rangge Ki Jizo Tuenge Nushu Kyun Che Mebar Kondu Pewara Guide Tongwatan. Ngoibyo Kyun Che Mebar Jage Punso Yonwatan, Micho Yonin Peke Yonwa Ni Jikyur Che Kweba. Mima Ni, Lugyu Ki Sechun Ke Yinbe Dawa Nyebar Che Di. Mima Dawar Zingyu Takyong Che Di. Mima Ki Tuendu Peke Tongwatan. Mima la tenne pege tongwa, pege gin zhumze mima ki nyamchoo che gui ba che shi. Tene ya, ngoy to ten cui gyungyong che gui ba go la ngoy zhu shubi na. Ngoy to ten cui ni, Markese Rinlu ki zawe dawa yinba ta. Zhonggui kongchen tengmi, jikden nguyen zin ta, jikden kyurgui che bi zawe langzhi yin la. Tangi shi zi samlu tepsi ta, lege tepsi, nguchi ki tepsi che shi. Langling ki yang yang zhachoo che para. Ngoy to ten cui kyunkyong che na dandang ki kub targe tong tu bata. Ngoy to ten cui ta kyemge che na dandang ki kub la par che so si bishi. Ngoy to ten cui ni lu dun Mao Zedong ki zhunggui dambi che di Markese Rinlu ki jikden dawa ta dektab ma wara chok tom che toba na wa si shi. Ngoy sheba ni chiru yudu nebe changwe tamje la sewa ta. Ten sheba ni chiru yudu yubi changwe ki nangnen zhawa di chunyi la se shi. Cui xeba ni ximju che kyu di shi. Jigab suji Xi Jinping gi nendu ten para, ngoy to ten cui kyunkyong cheba ni yue ce tuyongwa la shi ne, ne duyong la ximju ta takju cheba kyunkyong che kyu ta. Rigbe shunglu ta tuyongwa sungze che di, laglingi pege la nzubchi chebe, yang takbe, lamcho, jicho, siju sum, tenbib che di nzubju kyunkyong cheba. Laglingi cui ten duyong shibshir ta, ten duyong pege tongwa kyunkyong cheba che shi. Ngoy to ten cui kyunkyong chebe mengshi ni ngoy sebor sheba ta, tuen ngoy gyulu ta kongdu chugyu te shi. Nenga ni ten cui yin te, jangwe pege ki chungi chusib ta kongdu chugyu te shi. Ngoy to ten cui ni, dangi samlu lamcho yinbe cha ne, dangi mangcho lamcho ta, jikram jikde cheba ta, ngowe langje ten yongsu jikyu shi.
Cho jing ne, tuan ngui ten cun ni lang ling ki meng shi to jik din la xie dao che bi gyu rim shi yin xin. Gyu rim ti ni mang cao ki chun ne yong wa kyu di, xi ne ngun kyu ru yong tu ba di. Du to du mi mang ki sar tu che bi nyam yong sar ba xie dao ta. Chok tong, ning tu che che na xi ne chi ru yu ki chu ni yang ta bar ngun bi ten dun sheng xin ki ngun xin top top jing. Chi ru yu ki chu ni ta tun bi chen ri ki ju ta ju top xi. Cho xin xin ne, ngui to ten cun ni lang ling ki meng shi to jik din kyu rgui che bi kyu rim shi yin xin. Kyu rim ti ni mang cao ki chui tu kyu ba kyu di xi ne ngun kyu ru yong tu ba di. Mang cao ki sam jari yang ta ba ta ten dun sheng xin ki ngun zin ti mang cao ki kong tu chui tu na xi ne jik din kyu rgui che bi cha chui ngu ma ra kyu tu ba si. Ti ya mang cao lam chong kyun kyong che na xi ne ngun zi ngui to ten cun che tu ba si. Samlo Qingzhui ta ngui to ten cun ni zui zhub ki ngui ki chi kyu ri yin xin. Samlo Qingzhui che na ta su ngui to ten cun ngui che che tu mi si. Ngui to ten cun che na ta su Samlo Qingzhui ngui che tong tu mi si. Ngui to ten cun la zai da me bata, Samlo Qingzhui la ya zai da me. Turab sarbe tablam to gom gang dunpo ki Samlo Qingzhui ta ngui to ten cun che jing tokda bar sum tu ten dun kyun kyun ta. Nunzhi yosan che la, gyurdo dong pe bata, sardo che pe ba, namiyan chingzi mi che bata, namiyan cham mi jo ba che che di, ne zui sarba ra, shimju ting sab ta, ne dun sarba sam mi che bara, tak ju che bi, lag len chu, nu zai che ru dong bata, nu ba toru ndi ku. Tene ya, cen ri dan tun bi, sam shi nu ba che ru dong ku bi ko la, ngo zhi shu pi na. ngan chu dang gi ha jang yong zin chi wei ke gup chi nan gi ku ru gi dun tu si gong gi gen zhi chi bo cha du ku ru ge ba la ke de chen ri dan tun bi ri be shun lu gi sem shi gi dong de nun de me na nian ge tang ga nian na cho le nan ba ren ge ga la mu tu dun ge ka je ka bu shi te bu gi sem shi da lu gu gi sem shi zui zhu gi sem shi sa du gi sem shi tim gong gi sem shi ta che gi sem shi je chi nu che ru da ne Lege cenzi rengxin da, mawon nguantong rengxin, renggui rengxin, sardui rengxin jie sammi che para cheru tonggui. Tabju gi semchik chinu xeba ni, tongge che xin mi kyang zingwa da, jiyong chikdom che di, changwe pege gi, ji pecho da, kacho xedo che kebe nubi yin. Tabju gi semchi chinu cheru tongci, chadong che xe che di, turab gin dun che da, tabju gi jiyong gi toze ni, nedun la dexib da, semchi, Tak chu che che bata, chep si ki to ne, nimbab la ngun zin ta, dar si chu ba. Nyung zin che we chi ru ki nang zui to ne, chang wei ki ngo ta, pe ge ki, nang ne chu ni xie do che jin. Ne tuan bu tuan jin, tak chu che be chu ne, tep ju ki ngak chu ngun jur che la. Tep ju ki kyun yung deng zin che be chu ne, le tuan ka la, gui de tong wa che che gui. Lu gyu ki sim si chi nu xie ba ni, na xie ten che che di, lu gyu ki da tang to ne, Pege ki chunyi xedo ta, dungyo ki kacho nye pa, ngunsum ki le tuan lan zubti che pa che ki nubi si. Ngan zui tang ki, tokda par sum tu lukyu lopchong ta choktum chi kyuro tongchen ta, tokda par sum tu lukyu ki nyam nyong che shin zima ta, pechwe che kyuro tongchen chi ki kyu. Lukyu ki samshi chi nu che ru tong ce, lukyu lopchong chi shu che ru tong kwe shin, lukyu ki chunyi kong tu chu pa ta, lukyu ki pecho ngun zin se po. Lugyu ki nyamnyon chokdo ma, lugyu ki lopcha lo la tenpor nyeba che che di, lugyu la samshi tingsab che ne, ngunsum ki lega yakpor nchub ta, chunggyur ki choso ngarwe legwar gyo gu. Zuyrub ki samshi chinu shiba ni, ngewa kelen ta, ngewar yishib, ngewa takcho che che jin, nenga simba ta, zonen nyeba, jangwe pege ki chunyi seto che che kebe nubashi. Zuyrub ki samshi chinu chiru tongci ngan choro chiru yu le rang na minba tam, pege le gyurme minba, cho yong le choriwa minba, mala chen le kator chen minba, yongkep njewa le kerkya minba che gingo ne jangwe la tashib che ba tam, nedun la yishib che ba, nedun takcho che che gubi langja dun yu. Ngewa la yishib yangda che ba tam, ngewe nangtu njewa simba tam, jikyur nangtu ngewa simbar che di. Teja chen ta, chunglong chen kesu che chen, zuyrub ki samshi la ten hen, benjur ta jizo peke la, jugu che kebu che gui.